Celebramus missam de feria secunda, heptoma de vigesime tertia per annum, cum prefazione tertia communi, et precio charistica prima.

colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. Infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Verbum Domini. Deo gratias. Domine, deduc me in justitia tua. Domine, deduc me in justitia tua. Quoniam non Deus volens iniquitatem tues, neque habitabit iuxa te malignus, neque permanebunt ignusti ante oculos tuos. Domine, deduc me in justitia tua. Odisti omnes qui operantur iniquitatem, perdes omnes qui locuntur mendacium, virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus. Domine, deduc me in justitia tua, et omnes qui sperant in te, letentur in eternum exultent. Obumbrabis eis et gloriabuntur in te, qui diligunt nomen tuum. Domine, deduc me in justitia tua.